gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori gori